Da bacuia, bossi, non somo, un ventoli di linea va, sciarbo de ciuoia, hop! Urista, non sei in voglio.